0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve. Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
2: Bentrovati, è iniziata alle 9.30 la seduta straordinaria del Sabor, convocata per affrontare l'emergenza dei rifiuti pericolosi a Gospice. All'ordine del giorno quattro proposte. Si chiede al governo di avviare subito la bonifica permanente del sito e il monitoraggio continuo delle falde e dell'ambiente.
1: Prevista anche la nomina del capo dell'ispettorato statale entro 15 giorni e l'avvio di controlli su tutte le discariche croate sospettate di contenere rifiuti pericolosi o smaltiti illegalmente. I risultati dovranno essere presentati al Parlamento entro 3 mesi.
2: Il governo, nella seduta odierna, approverà lo stanziamento di fondi per far fronte ai danni provocati dal devastante incendio che ha colpito il territorio di Omish al Missa. Secondo le prime stime, i danni provocati dal rogo nell'area superano gli 80 milioni di euro.
1: Rimane attivo il vasto incendio boschivo sul massiccio della Dinara che lo scorso 14 agosto si è esteso dal territorio della Bosnia-Erzegovina nella regione di Sebeniko e Knin.
2: Le fiamme stanno interessando un'area impervia e difficilmente accessibile, rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento, nonostante l'intervento dei mezzi aerei. In campo anche i vigili del fuoco della regione raguseo-narentana.
1: Svolta in arrivo nella morsa del caldo e soprattutto della siccità. Tra questa sera e domani una fase di instabilità porterà piogge su Istria e Quarnero. La perturbazione in arrivo dal Golfo di Genova darà un primo importante respiro alle risorse idriche locali. Per un deciso calo delle temperature però bisognerà attendere il fine settimana.
2: Dall'estero, un nuovo massiccio attacco missilistico russo ha colpito nella notte Kiev e la regione circostante. Il bilancio è di almeno 13 morti e 40 feriti. Distrutti diversi edifici residenziali, un ospedale pediatrico e una scuola. Durante l'offensiva un drone russo è entrato nello spazio aereo della Romania, precipitando in una zona disabitata nei pressi di Grindu.
1: Gli attacchi hanno fatto scattare l'allerta anche nei paesi della NATO confinanti. Polonia e Romania hanno attivato le difese aeree, mentre sono decorati anche 2 caccia spagnoli della NATO. Il sindaco di Pola, Peja Garbin, visiterà oggi il cantiere della nuova palestra della scuola elementare di Siana. Il progetto è finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
2: I lavori sono iniziati alla fine di luglio con la demolizione della vecchia palestra. L'investimento complessivo ammonta a 8 milioni di euro, il 43% dei quali finanziato dall'Unione Europea. La parte restante sarà coperta con un prestito e dal bilancio della città di Pola.
1: La nuova palestra, suddivisa in 2 spazi, sarà a disposizione non solo degli alunni ma anche delle società sportive cittadine.
2: Previsioni meteo per l'Istria. In mattinata a tempo soleggiato, con cielo da poco a parzialmente nuvoloso. Nel corso della giornata è previsto un aumento della nuvolosità con possibili piogge nel pomeriggio e in serata anche rovesci accompagnati da temporali.
1: Il vento soffierà debole o moderato. Dalla notte sono attese raffiche di bora con un calo delle temperature. Le massime giornaliere saranno comprese tra 28 e 33 gradi.
2: Grazie per l'ascolto. Prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 14, ancora un saluto dal programma italiano. Con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Sono stati bocciati al Sabor tutti e quattro i provvedimenti proposti dal presidente Milanovic in merito al caso dei rifiuti pericolosi a Gospic. Le commissioni competenti hanno respinto le richieste di avviare subito la bonifica, incontrare i rappresentanti dei comitati civici e intensificare i controlli su tutte le discariche del paese.
1: Per il piano e i tempi del risanamento di Gospic bisognerà attendere ancora 5 giorni. Il ministro della giustizia Damir Habian ha annunciato l'introduzione nel codice penale del reato di ecocidio, punibile con almeno 10 anni di carcere.
2: Intanto in sede di governo il premier Andrei Plenković ha ribadito che l'acqua della rete pubblica di Gospic e della Lika è sicura e conforme ai parametri sanitari. I controlli, ha detto, non hanno evidenziato contaminazioni legate ai rifiuti abbandonati in via Bilajska. Il governo è al lavoro per rimuovere circa 5.000 tonnellate di rifiuti presenti in superficie, mentre per quelli interrati sono state contattate 70 aziende in tutta Europa.
1: Sul fronte degli incendi, il Premier ha annunciato 20 milioni di euro per la bonifica dei danni provocati dal rogo di Omis al-Missa. Quanto al turismo, nei primi 7 mesi dell'anno sono stati registrati 12,4 milioni di arrivi e 59,1 milioni di pernottamenti, l'1% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Entrano nella fase decisiva i lavori per il completamento dell'Ypsilon istriana. Dopo l'apertura anticipata dei primi 4 chilometri dal tunnel del Monte Maggiore verso Abbazia, i cantieri procedono a ritmo serrato in direzione dello svincolo di Mattuglie.
2: L'opera, del valore di 200 milioni di euro, dovrebbe portare al completamento del profilo autostradale entro il primo trimestre del 2027, collegando la penisola alla rete nazionale e riducendo gli storici ingorghi estivi. A Capo Promontore due turisti stranieri sono rimasti feriti dopo essersi tuffati in mare da una scogliera. Una turista italiana di 24 anni ha riportato una lesione alla schiena dopo un atterraggio sbagliato. Poco più tardi un turista tedesco di 22 anni è rimasto gravemente ferito in circostanze simili. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale di Pola.
1: La polizia invita residenti e turisti alla massima prudenza, evitare tuffi da altezze elevate, soprattutto dove non si conosce la profondità dell'acqua, e non saltare da scogli o punti non autorizzati. Torna domenica 23 agosto a Rovigno la tradizionale mostra d'arte all'aperto Grisia, organizzata dall'Università Popolare Aperta e dal Museo Cittadino. L'esposizione si svilupperà lungo via Grisia, da piazza Matteotti fino alla zona della chiesa di Santa Eufemia.
2: Il programma prevede il progetto multimediale dell'artista Dragana Sapanyos, proiezioni di film d'archivio e una mostra multimediale al museo. Saranno assegnati anche diversi premi, tra cui quello della città di Rovigno, del valore di 5.000 euro, con acquisizione dell'opera vincitrice nelle collezioni del museo. Nata nel 1967, Grisia è tornata nel 2025 dopo 5 anni di pausa.
1: Saranno 111 gli sportivi croati ai 20esimi giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. La Croazia sarà presente in 22 discipline, con 23 atleti nel nuoto e 12 nell'atletica.
2: Portabandiera alla cerimonia d'apertura saranno la campionessa di bocce Nives Jelovica e il taekwondoka Ivan Šapina. Per la Croazia sarà la nona partecipazione ai giochi, con un bilancio di 205 medaglie nelle 8 edizioni precedenti.
1: Il meteo. Nel corso della giornata è previsto un aumento della nuvolosità con possibili piogge nel tardo pomeriggio e in serata anche rovesci accompagnati da temporali.
2: Dalla notte sono attese...

0: Buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: rifiuti pericolosi a Gospic, bocciate al Sabor le proposte del presidente Milanovic. Dal governo 20 milioni di euro per i danni dell'incendio di Omish al Missa. Ypsilon Istriana, proseguono i lavori verso Mattuglie, autostrada completata entro il 2027. Dignano, al via il festival del folklore Leron, per la prima volta un gruppo dall'India. Il meteo: nel corso della giornata è previsto un aumento della nuvolosità con possibili piogge nel tardo pomeriggio e in serata anche rovesci accompagnati da temporali. Dalla notte sono attese raffiche di bora con un calo delle temperature, massime giornaliere tra 28 e 33 gradi. Domani tempo parzialmente soleggiato ma molto instabile, con frequenti piogge, rovesci e temporali, soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando non si escludono precipitazioni anche intense. Venti deboli o moderati, con temporanei rinforzi da sud-ovest e possibili raffiche di burrasca. Temperature minime tra 16 e 23 gradi, massime tra 26 e 29.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Le principali notizie del giorno: sono stati bocciati al Sabor tutti e quattro i provvedimenti proposti dal presidente Zoran Milanovic in merito al caso dei rifiuti pericolosi a Gospice. Le commissioni competenti hanno respinto le richieste di avviare subito la bonifica, incontrare i rappresentanti dei comitati civici e intensificare i controlli su tutte le discariche del paese. Per il piano e i tempi del risanamento di Gospice bisognerà attendere ancora 5 giorni. Il ministro della Giustizia Damir Habian ha annunciato l'introduzione nel codice penale del reato di ecocidio, punibile con almeno 10 anni di carcere. Intanto, in sede di governo, il premier Andrei Plenković ha ribadito che l'acqua della rete pubblica di Gospice e della Lika è sicura e conforme ai parametri sanitari. I controlli, ha detto, non hanno evidenziato contaminazioni legate ai rifiuti abbandonati in via Bilaiska. Il governo è a lavoro per rimuovere circa 5.000 tonnellate di rifiuti presenti in superficie, mentre per quelli interrati sono state contattate 70 aziende in tutta Europa. Sul fronte degli incendi, il premier ha annunciato 20 milioni di euro per la bonifica dei danni provocati dal rogo di Omish al Missa. Quanto al turismo, nei primi 7 mesi dell'anno sono stati registrati 12,4 milioni di arrivi e 59,1 milioni di pernottamenti, l'1% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Svolta in arrivo nella morsa del caldo e soprattutto della siccità. Tra questa sera e domani una fase di instabilità porterà piogge su Istria e Quarnero. La perturbazione in arrivo dal Golfo di Genova darà un primo importante respiro alle risorse idriche locali. Per un deciso calo delle temperature però bisognerà attendere il fine settimana. Dall'estero, un nuovo massiccio attacco missilistico russo ha colpito nella notte Kiev e la regione circostante. Il bilancio è di almeno 13 morti e 40 feriti. Distrutti diversi edifici residenziali, un ospedale pediatrico e una scuola. Durante l'offensiva, un drone russo è entrato nello spazio aereo della Romania, precipitando in una zona disabitata nei pressi di Grindu. Gli attacchi hanno fatto scattare l'allerta anche nei paesi della NATO confinanti. Polonia e Romania hanno attivato le difese aeree, mentre sono decollati anche 2 caccia spagnoli della NATO. Nuovo importante investimento militare per la Slovenia. Lubiana ha avviato le procedure per l'acquisto di 3.000 razzi aria-terra destinati alle proprie forze armate. Le forniture avverranno in 2 tranche, con le prime 1.500 unità previste nel 2028 e il resto nel 2029. Dal Ministero della Difesa sloveno precisano che si tratta di un ordinario rinnovo delle scorte di munizioni senza un legame diretto con le richieste sui budget della NATO. Torniamo in Croazia con una curiosità. Il nuovo video promozionale dell'ente croato per il turismo, con protagonista l'attore John Malkovich, ha conquistato il pubblico internazionale raggiungendo 17,3 milioni di visualizzazioni. Il filmato, intitolato Croatia Here It's Beautiful, dura 6 minuti ed è disponibile su YouTube. In meno di 2 mesi ha totalizzato oltre 81.000 condivisioni e più di 2.100 commenti. Il maggior interesse arriva dagli Stati Uniti e dalla Polonia, seguiti da Italia, Germania e Ungheria. Entrano nella fase decisiva i lavori per il completamento dell'Ipsilon istriana. Dopo l'apertura anticipata dei primi 4 chilometri dal tunnel del Monte Maggiore verso Abbazia, i cantieri procedono a ritmo serrato in direzione dello svincolo di Mattuglie. L'opera, del valore di 200 milioni di euro, dovrebbe portare al completamento del profilo autostradale entro il primo trimestre del 2027, collegando la penisola alla rete nazionale, riducendo gli storici ingorghi estivi. Più spazio al volontariato e alla partecipazione civica in Istria. È aperta fino al 14 settembre la consultazione pubblica sulla bozza del piano regionale di sviluppo del volontariato per il periodo 2027-2030. È il primo documento strategico regionale in Croazia interamente dedicato al settore. L'obiettivo è rafforzare il sostegno istituzionale, la collaborazione tra enti, associazioni e la qualità dei programmi, favorendo un maggiore coinvolgimento della popolazione. Il sindaco di Pola, Peggio Garbina, ha visitato oggi il cantiere della nuova palestra della scuola elementare di Siana. Il progetto è finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I lavori sono iniziati in luglio con la demolizione della vecchia palestra. L'investimento complessivo ammonta a 8 milioni di euro, il 43% dei quali finanziato dall'Unione Europea. La parte restante sarà coperta con un prestito e dal bilancio della città di Pola. La nuova palestra, suddivisa in 2 spazi, sarà a disposizione non solo degli alunni ma anche delle società sportive cittadine. Dalla questura, a Capo Promontore due turisti stranieri sono rimasti feriti dopo essersi tuffati in mare da una scogliera. Una turista italiana di 24 anni ha riportato una lesione alla schiena dopo un atterraggio sbagliato. Poco più tardi un turista tedesco di 22 anni è rimasto gravemente ferito in circostanze simili. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale di Pola. La polizia invita residenti e turisti alla massima prudenza, evitare tuffi da altezze elevate, soprattutto dove non si conosce la profondità dell'acqua, e non saltare da scogli o punti non autorizzati. Si apre questa sera a Dignano la 24esima edizione del Festival Internazionale del Folklore Léron, organizzato dalla Comunità degli Italiani di Dignano e dall'Unione Italiana. Per 3 giorni la città ospiterà gruppi provenienti da 5 paesi con una novità assoluta. Per la prima volta al festival partecipa anche un gruppo dall'India. Sentiamo Isabel Vidaic.
1: Il programma prende il via questa sera alle 21 in piazza Zagabria con la serata Aspettando il Léron dedicata alla Furlana. Il presidente della comunità degli italiani di Dignano, Maurizio Piccinelli.
2: La serata vedrà l'esibizione dei gruppi folcloristici della comunità degli italiani Armando Capolicchio del Galesano, della comunità degli italiani di Dignano, nonché il gradito gruppo folcloristico Santa Gorizia di Gorizia Italia. Il programma sarà inoltre arricchito dagli interventi di Vidoslav Bagur, Walter Kolle e Dario Marusic.
1: Da domani entrerà invece nel vivo il programma del festival. Alle 20 è prevista la sfilata dei partecipanti lungo via Merceria, accompagnata dalla banda d'ottoni della città di Dignano e della comunità degli italiani. Alle 21 in piazza del Popolo l'apertura ufficiale e le esibizioni dei gruppi. Sono 10 le formazioni folcloristiche presenti, provenienti da Croazia, Italia, Romania, Slovacchia e India. E proprio la partecipazione indiana rappresenta la principale novità di questa edizione. Per la prima volta sul palco del Léron arriva infatti l'ensemble Katak di New Delhi.
2: Noi guardiamo che il Léron ogni anno cresca e diventi veramente un festival riconosciuto non solo in Croazia ma in Europa. Per questo motivo anche quest'anno al Léron la prima volta ci sarà un gruppo, come ho detto, fuori dall'Europa, cioè un gruppo che verrà dall'India. È una sfida per tutti noi, però anche forse un'apertura per un futuro per il Léron più aperto verso tutti.
1: Sabato il programma sarà dedicato anche alla valorizzazione di una tradizione profondamente legata alla storia di Dignano. La comunità degli italiani organizza infatti un laboratorio di pettinatura bumbara, l'antica conciatura tradizionale delle donne dignanesi. Durante la giornata sarà possibile assistere alla realizzazione delle acconciature secondo la tradizione locale, una pratica tramandata di generazione in generazione e legata all'abbigliamento e ai costumi delle donne di Dignano. La giornata proseguirà con l'incontro con il sindaco e alle 11 con la tavola rotonda Il folklore tra memoria e presente, tradizioni che accompagnano la vita quotidiana.
2: Un momento di confronto e riflessione sull'importanza delle nostre tradizioni e sulla loro presenza nella società contemporanea. Alle ore 19 sarà celebrata la Santa Messa solenne per tutti i folcloristi nel Duomo di San Biagio. Dopodiché il programma serale proseguirà in Piazza del Popolo, dove alle ore 20 sarà allestito il punto promozionale e a partire dalle ore 21 avranno luogo le esibizioni dei gruppi in gara. Verso le 23:30 si terrà infine la chiusura ufficiale del festival con la consegna dei premi della giuria.
1: Una novità riguarda anche il pubblico, che quest'anno potrà partecipare direttamente alla scelta dei migliori gruppi. Attraverso i codici QR presenti sul materiale del festival, gli spettatori potranno esprimere il proprio voto.
2: In caso di pioggia, oggi giovedì, la serata non si farà in piazza Zagabria, ma la faremo nella sede della comunità degli italiani in terzo piano. Mentre venerdì anche c'è la possibilità di pioggia, e sapremo definitivamente verso le 15 dopo pranzo se faremo il programma di venerdì o lo saltiamo. In caso che va a saltare il programma di venerdì, la sfilata sarà fatta sabato alle 17, dopodiché il programma di sabato continua come doveva essere fatto.
0: Torna domenica 23 agosto a Rovigno la tradizionale mostra d'arte all'aperto Grisia, organizzata dall'Università Popolare Aperta e dal Museo Cittadino. L'esposizione si svilupperà lungo via Grisia, da Piazza Matteotti fino alla zona della Chiesa di Santa Eufemia. Il programma prevede il progetto

La città di Rovigno, del valore di 5.000 euro, con acquisizione dell'opera vincitrice nelle collezioni del museo. Nata nel 1967, Grisia è tornata nel 2025 dopo 5 anni di pausa. Saranno 111 gli sportivi croati ai 20esimi giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. La Croazia sarà presente in 22 discipline, con 23 atleti nel nuoto e 12 nell'atletica. Portabandiera alla cerimonia d'apertura saranno la campionessa di bocce Nives Jelovica e il taekwondoka Ivan Šapina. Per la Croazia sarà la nona partecipazione ai giochi, con un bilancio di 205 medaglie nelle 8 edizioni precedenti.

Domani tempo parzialmente soleggiato ma molto instabile, con frequenti piogge, rovesci e temporali, soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando non si escludono precipitazioni anche intense. Venti deboli o moderati, con temporanei rinforzi da sud-ovest e possibili raffiche di burrasca. Temperature minime tra 16 e 23 gradi, massime tra 26 e 29. Grazie per la gentile attenzione e buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.